Faccio ciò te se lo zoro e mi do sta me muro ma mor. Sur che si gaffa va tutto assi, no hola la tu mora tosi lu viz. Tu nel capto mi ne studo, ma sdam volo tvo la se zo zilu hi. Tar mi se tfeti, ero mi tos, mi kare stu fet, ero nekun ki vol. Tu band van daru vi gos, vinda hi bak